no dia quando tá aquele burro, oh, oh, oh, oh, oh. Da poxi goro, o bular barra, a conga.